se non un altro servizio di informazione per il canale di Facebook, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che ha fatto la sua attività, la società che

abbiamo fatto il video sulla ricompensa sanitaria che c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è in città, non c'è